Mi tukuk che kisomen taitab Jehova. Iyan Jehova en betutab rai. Wendi Jehova kwa egin ne lele en betutab rai. En kainetab Jesus. Jehova inege ne ingen tukuk che ibune. Jehova ne ingen rirek che ibune sobengu. Ingen Jehova tukuk che imokchinige.